0: Il y a du changement, Catherine Viguier, pour notre zodiaque.
1: Mercure s'envole dans un signe qu'il aime bien, celui des Gémeaux.
2: Bélier, alors si vous aviez du mal à communiquer, c'est parti, c'est reparti.
3: Cher Taureau, vous pouvez vous offrir matériellement le confort dont vous avez besoin.
4: Gémeaux, excellente nouvelle que Mercure, votre planète maîtresse, dans votre signe.
5: Vous serez irrésistible de par vos mots et vos écrits.
6: Cancer, et si vous preniez le temps en sourdine de revoir ce qui vous plaît et vous déplaît, de manière à vous sentir bien.
7: Lion, vous soignez avec succès votre image publique et vos fans, vos soutiens à court.
8: Vierge, votre côté soigné, appliqué dans votre expression, vous le mettez au service de votre côté professionnel et de votre vie sociale.
9: Balance, c'est top, Mercure est en signe ami, vous voyez la vie en bleu, vous mettez les voiles.
10: Scorpion, vous songez à vendre un bien ou vous avez perdu une somme, en tout cas vous allez relativiser.
11: Sagittaire, c'est avec l'autre que tout se passe. Parler vous soulagera, elle ou lui comme vous.
12: Capricorne, alors vraiment, il sera bon d'exprimer vos mots M-A-U-X. Ne délaissez pas votre jolie personne.
13: Verseau, parfait orateur sur le plan créatif, vous exprimez avec talent tout ce qui vous émeut.
14: Poisson, vos bonnes idées ne manquent pas au sujet de la famille et de possibles travaux à commencer.
15: Et pour nous tous, ça virevolte dans notre esprit et on est gai, joyeux, inventif.
16: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à toutes et bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce lundi. Dans un petit instant, nous allons retrouver l'info, comme d'habitude, premier journal en langue corse avec vous, Roland Frias, bonjour.
17: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et puis dans l'écho d'ici, nous avons fait une balade, nous nous sommes sacrifiés, avec Jean-André Giannichini, ici présent à la réalisation ce matin. On était dans la brasserie Pietra, on a visité l'atelier de fabrication de ces bières corses et Hugo Sialil, il sera notre invité, notre guide dans cette entreprise à l'honneur dans l'écho d'ici. On suivra son parcours et ses projets dans une poignée de minutes. On parlera sport automobile dans la chronique sport à suivre à 7h moins le quart, comme à l'accoutumée. Et puis ne ratez pas les lieux préférés des enfants autour de Banina Bellini, Odie, Cesarano Milia, Lugia et Raphaël Diascola. Madarna di Biguglia in Agronaga Odinca Kinebansi. Ma per un momento ascoltiamo vostro notiziale Roland a se ore e mezzo. Buongiorno.
17: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
0: E poi si principia custin standio in de un caffè stanotte in Bastia.
17: Fatti a cau di verso 4 ore e quarto e in de un stabilimento di Aubian di Be, un casale vicino a Piazza San Nicola, le caffè della paix che è stato strutto completamente secondo servizio di incendio di Cismonte, so stato evacuato de DGB persone da iso all'oggi senza che la sia rigensata nessuna vittima. A Storagui un sonanco conosciuto dei circostanti di incendio che da presa l'ultima informazione di Spindivo che è stato ammaestrato con mezzi importanti mobilizzati.
0: In dell'attualità di no Roland, Gérald Darmanin cambia a Zogopia non ta u palisa si culpeule.
17: Libetta a Gonte Stadione, un ministro di giustizia caccia oramai da so riforma penale a maior parte di crimini fra i quali Vorzadur e solo certi cartulari come i corpi mortali o la rubeccia armati fermano concernati come stus bultulim e percibido in Corsica. Ne parleremo stamane con l'Indapi per i vige gabu di Lauga di Imbastia. E in questo frattempo è stata inaugurata Poguva in Bastia a casa di protezione di Evami e di Cismonte, una struttura che accoglie e vittime di violenze intrafamiliali in un quadro o forse meno angoscioso che una gendarmeria con militari formati, un dispositivo salutato dai partenari fra i quali usi e DFF, Marie-Pierre Finalteri, aso presidente, risponde ai domande di Clémence Gourdon-Negrini.
18: So gendarmi che un fa genuire questa, t'accubano di violenze fatte a Eone e ai zideli. Sono formati, hanno una formazione speciale e così possono ricevere e i zideli, tutte le vittime. E così è persone che vogliono far conoscere, denunciare di una struttura che è rassicurante, perché oggi c'è sempre la paura d'andare a un gendarme. E in questa casa di protezione delle famiglie è qualcosa che è più normale, perché questi gendarmi sono formati, stanno assente, capiscono tutto il fenomeno di violenza che è complicato, e così le vittime parlano di più.
17: E se voi siete vittima o testimone di violenza, poi di chiamare o 39 di Geno, il numero di regalo anonimo è aperto tutti i giorni a tutt'ora.
0: Ci sarà un scontro d'aiguille a poco tra il prefetto Igorsiga e Gianfrancesco Bernardini.
17: E questa dopo la lettera aperta trattando di Scuola Gorsa che l'ha mandato sabato l'artista e fondatore del gruppo I Movrini, in duello di denuncia il linguaggio del programma e rigosa di vedere il cartulare in Caiassi. Intervenne questa sequenza dopo la riunione mercoledì scorso in prefettura in Ajaccio, dove il redale immersivo si è visto confermare se i bosti non talono degli sperati per il suo mantenimento. Gianfrancesco Bernardini ha un microfono di Mathieu Burigni.
19: La lingua corsa non è più interdetta, ma con dei dibitai anche è difficile ricorrere. Dunque, le conseguenze, gli interdetti sono sempre qui. E oggi siamo davanti a una rovina di pratica, face che i locutori nativi smariscono, faranno smarire i locutori adottivi, e questa catena qui, che è una catena di vita, è rotta, e forse cioè, l'indicatore più grave che può annunciare la perdita e il silenziamento una lingua. Dunque, oggi si tratta di dire: possiamo fare meglio, apre le porte e Scuola Gorsa ci fa un regalo immenso alla società, ma di nuovo Stato, di poi riparare qualcosa, di essere all'altezza della sfida, di betto a sta rovina che è già quasi compia. Dunque si tratta mica di accusare, di culpabilizzare, di rimproverare. È un momento di fa e Scuola Gorsa ci apre un'opportunità storica.
17: E Scuola Gorsa ha annunciato di già una nuova manifestazione di sostegno il 30 maggio in Bastia dal Palazzo di Giustizia a 2:30 di dopo mezzogiorno.
0: Sabrewa una pagina sportiva in questo notiziale.
17: In prima con football e Lusco di Gorti che ritroverà un nazionale 3 a stagione prossima. I gortinesi hanno strappato e riudito dei campioni di Gorsiga di regionale 1 vincendo 4-1 contro la squadra riserva di Aualagna in Santos Manfredi. A tempo a Svar, squadra Valinco Altaro Carizzanese che devia vincere nanto terreno di Abieva di Lotta un ce l'ha fatta tenne iso 2-8 da Onza. E poi sempre in sport si parla stamane in della nostra cronica di un rally Terra d'Aleria che si correrà per la quarta edizione dal 21 al 23 di maggio sulla Broa Nantadera in Corsica, contendo per i campionati di Francia. Sono aspettate 60 squadre con 260.000 euro di budget, rappresenta tutti gli anni una sfida sportiva maggiore, ma di non finanziare per Dominique Savignoni, fiora di un rally in Corsica e organizzatore.
20: Abbiamo fatto appena un audit, un momento ad, abbiamo mandato, abbiamo trovato che c'è 1,5 milioni di euro che ricascano in Antabiaia, soprattutto nella regione Aliria, Ghisonaccia, Moriani, Pocnede. I commercianti sono contenti di sicuro, ed è importante per l'economia della Corsica, soprattutto al mese di maggio, a venire un mese di maggio, quando la Corsica è morta pendente 4-5 mesi, che comincia a rinascere a venire un mese di maggio.
17: E rimpiangi di quantunque a mancanza di sostegno di collettività per un affare giusto appunto che ha regassai o deridorio.
20: Beh, è sicuro che mi dispiace perché non capisce non mica che ci impegniamo a far bene gli spettacoli che sono belli, che sono nazionali, e qui è un luogo non mica un luogo come lo gioverebbe che è un luogo che voilà, sì. Ma quantunque andiamo avanti non freniamo anche, ma un giorno di sicuro che sta da restare, perché un momento si può mica bene qua, voilà.
17: Un soggetto che sarà in cuore dunque di a nostra cronica sport da sente da qui a 10 minuti. E mo da biao e nu dizie di udempo bello tempo non mi pare.
0: Stamane,
17: mica sto dopo mezz'ora.
0: Cambia penuta sto dopo mezz'ora, vi ringrazio assai Roland Adobo.
17: Adobo.
0: 7:30 per un altro notiziale. Giornata scomperto da sto luni, ferma o bello tempo che mo conisciu do eri. Stamane torna e posa da ingattivi che udempo sto dopo mezz'ora, nu sa fa canu inuli. In gira corti o aiaciu concerneranno di no a Piadia Orientale, sina Agastaniccia, la quad è so previ- Ivist in siloghi guberti. Infine, sappiate chi si pesa ulibecciu in Balagna e in ebocchi di Buniva, giusto l'unimadina, toccherà u Gabigurzu stasera, soffierà di maniera forte stanotte, attenti ai marosu li appunante. Infine, u termometro tocca i 23 gradi in Portiveciu, 22 per Basti, a San Fiorenzo, Calvi, Corti o Ajaccio, 21 gradi previsti in Aleria o Sarte, 20 per Bunivadio, di Giotto in Piana.
16: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et

0: Alain Souchon, Nantes de Redroa, Banine à Belligne.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Emilie, Aloudji et Raphaël, so, aux microphones, nous t'amène et salude.
3: Salude. Oggi siamo con Emilia, Lucia e Raffaele di Scuola Moderna di Biguglia. Qual è il suo luogo prescelto?
4: A Bavella, on a scu Bavella, ma è assai lontano. Può avere a neve. E a Mogaza, una volta c'è udo a neve. E in Borgo.
3: Ah, in Borgo? E c'è stata neve. E in Bavetta ti piace assai?
4: Sì.
3: Tu lo dici? O do luogo prescelto?
5: A casa.
3: A doia?
5: Sì.
3: Che ti piace? Si manca là?
5: Sì.
3: O a do mamma?
5: Sì.
4: E una volta di uli superposé di Bavetta, una grossa ragna, tutta nera écrasé, in terra. Mais grossa gusi.
6: Uba! La meilleure du bousy.
3: Et tout, dans le goût prescelto. Et d'où est
5: En casa.
3: En casa d'où, dis-nous. Et cosa va en casa d'où il y a
5: Faggio viseni. Et yoga.
3: Et yoga à cosa
5: Yoga, quoi, un mauvais tour.
3: Il y a ça, 8 tours.
5: Et.
3: Quelle couleur
5: Verte.
3: Tu bien, Jean
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Demain, nous s'intéressons à Lisandre ou au microphone de Banina. A Grona Gaudinka, si tiens ma kinébansi, ascoltez-moi ou à Imouvrini.

0: Baby Diera, Vanessa Paradis, Ananta RTFM à 7h30.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Écoute, je trouve nous t'idiale. Roland Frias, salut.
2: Salut Isabelle, salut à tutti.
0: Je t'annote et imbasti à Estad Amarca d'Alinchan du café.
2: Le café de la paix, secondo servizio d'Inchan du Cismonte, soit caou di vati bersu quattro requarto in un stabilimento a Piandibe, donc casale Piazza Zanigula, stabilimento qui gie distrutto completamente, e l'osteria Uigina la piazza, Estad Danidiada Ankel, come le café de la place, so stade wagua de DG Berson e da Iso Alogi, senza gelasi. A Rigensada, nisuna vittima, Ashtoragui, un sognon cugunisciu de circostanze distincien, du chi di estado ammaestrado cu mezzi importanti mobilizzati da ispingi voghi.
0: In dell'attualità di no Roland, Sturidorno, in dare du di Gérald Darmanin.
2: Di beta a contestazione, o ministro di giustizia cambia zogopia, caccia oramai da zo rivorma penale, nanta obaliza si culpeule, a mai operte di crimini fra iguali e forzature, solo certi gartu. Come i colpi mortali o la rubeccia armati fermano concernati un sbultuli, ma dopo un'opposizione forte anche in Corsica, Elen Battini.
3: In denoinu, sola ugadi, chi si sobbiu chiaramente manifestati per via giornata di giustizia morta, come d'abrile scorso, denunciavano una brugedura negoziata all'istrago a scusa di va francasi ai vittime progessi longhi e frastorni come sgorga i tribunali. Malgrado a valutazione finale obbligatoria da una giurisdizione, l'acconsento di a vittime e un ritorno possibile a una brugedura classica, globalmente l'opponente, qualche magistrato, associati femministi, ci vediano una giustizia. Stigia bon patu e un risico di guai all'americana come a banalizzazione e un crimine e un puere troppo importante per Bregur. A negoziazione un manco di chiarezza storicamente portano forse anche più in de noi sfiducia dopo anni di una relazione eccezione e molto più in de un contesto attuale di lotta contro la mafia. Velocità e figacità verranno a opponersi a reggere i verità e riconoscenza delle vittime. Invece che il ministro abbia annunciato 57 personali di giustizia in più alloca all'anno che viene e che è stato un temi amico in Uiga, in Corsica, qui come in altro, o museo manda se non ha sempre i miti.
2: E allora, che lo deve essere esaminato a fine di un mese di giugno all'Assemblea Nazionale dopo essere stato adottato al Senato, ne parleremo più a lungo, qua nostra invitata di redazione sarà Linda Pi per i vegegabu di Lauga di Dioastia, da 7 a 8 e meno un quarto.
0: Dopo a fine d'aprile i passaggeri del Corsica all'aeroporto di Nizza piano porte noi d'imbarco.
2: E questo attraverso un percorso a pe di quasi 300 metri a piazza di Vitoroni a Dobradi e Sinadawa, un'organizzazione nuova che fa nascere gridi in particolare da certi viaggiatori che si spiazzano per Reggio Medigale e Air Corsica mette in rialzo una fluidità più buona di flussi e una puntualità rinforzata, saranno messi in servizio sedie motorizzate a parte di un mese di giugno, riporto da sente in de un nostro nudiziale dottore e dottore mezzo.
0: In Nayaciu, il centro storico torna pedonizzato per la quarta annata di villa.
2: E questa da voi il primo in maggio, sino al primo di novembre, sociosi a circolazione 5 garugi emblematici da 11 ore a 2 ore in mano, da favorizzare mobilità dolce, sminuire il rimore e rinforzare l'attrattività di Ugore e di Gida durante la stagione turistica, una misura apprezzata assai dai turisti, ma che impone di nuovo un'adattazione all'abitante e ai residenti come Gila.
4: Dopo il primo di maggio ci sentiamo meglio perché la gente può marciare, può... non c'è mica bisogno di stazionare, c'è più tranquillità e c'è più la gente. Questo è bello per il commercio. E dopo io penso che il centro città come Dawa ci vuole che tu stessi così, come a Rufescio per esempio, che tu stessi pietonale o pietonere, non so come si dice esattamente, parube della gente che vive e della gente che travada.
2: Detti raccolti da Patrice Robo da saber che derogazione di circolazione di stagionamento limitate a 40 minuti fermano possibile per certi usaggeri e per la vista di musica. Il 14 di luglio Santa Maria sarà prolungata bedonizzazione sino a 5 ore in mano.
0: E por lo a nostra emissione di redazione consacrata oggi ai 170 anni di l'acqua Aurezza.
2: L'acqua minerale naturale acidosa di Gastagni ci ha conosciuto a livello internazionale e per l'occasione centinaia di persone si sono ritrovate il 24 d'aprile scorso sotto un tendone installato davanti all'usina di Rabadio e ogni paesano di regione tiene a mente un ricordo d'esperte nella sorgente di Azzozidellina fra Eli, Paul Jean Emanuele o Meredie Biazzole.
5: Penso sempre ai Montenati, i nostri anziani, Mogaccaro, Moabu ed altri che erano qui, che hanno visto giungere e mettersi in piazza questa struttura qui, forse non ci creano manco e oggi è 170 anni dopo ci rendiamo conto di questa strada da manta che gli è stata fatta e per la nostra regione. Penso che la regione d'Orezza, se l'è sempre viva e se la un'emica pronta a morire e quella camperà per torna parecchi secoli darei da me e darei da altri che sono qui oggi sarà a ragione di tutto questo travaglio e tutti questi avvenimenti, quella supportata ma quantunque ha saputo resistere a tutti questi temporali e oggi di qui e sarà sempre qui e è una grande emozione per me.
2: E di 170 anni di l'acqua d'Orezza si ne parlerà dunque più a lungo in da nostra emissione di redazione da Sant'Ea, mezz'ora e mezzo, nanta RCFM.
0: A ringraziarvi assai, Roland.
2: A troci dopo.
0: A dopo, torre mezzo per un altro notidiale con voi. Bello tempo stamane, svelato gelo fora di Aualagna, chi conosce un sole magnifico, ciò l'approfittano e chi sa da incattivisce il gelo sto dopo mezz'ora, sa fa cano i nuoli in giro a corti o a iaccio, concerneranno di noi a Piadia Orientale sino a Gastanica, l'acqua adesso prevista in si loghi goberti, infine sabbia de ghi u libeccio si pesa in balà. Tocca ai bocchi di Bonivadio, Stuluni Madina, Madino o Gabigurt su stasera soffierà di maniera forte stanotte a tanti aimaros o le appunanti e o termometro tocca ai 23 gradi a Ubiu oggi in Portuecchio s'aspetta 22 per Aiaccio, Corti, San Fiorenzo, Bastia, Ogalvi 21 per Sarte 20 in Aiaccio e Bonivadio Radio di Giotto in Piana.
1: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Chose promise, chose due, on vous parlait de cette centaine d'artisans et exposants qui rejoindront le champ de foire d'Aganoniga ce week-end, samedi, dimanche et lundi de Pentecôte compris. Vous serez nos invités sur place. Alors vous allez me dire c'est gratuit, oui mais on vous invite à aller récupérer un panier d'artisans et de producteurs à gagner tout

0: sont diventati l'alba dans TRCFM. Rencontre avec l'éleveur Jean-Christophe Ferrari, venu de Linguit-7 pour transmettre les gestes de la tundera traditionnelle aux futurs éleveurs du lycée agricole. Nous sommes à Loutchane.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Erogui e sei già di voi.
4: Dunque, vous d'un pouvez pas ça, donc. Oh, d'une deux idées.
3: Oui, aux Linguit-7. Il y a eu 380 bégues, comme un homme. Ce sera des bois de 2013. Et oh, il y a été ça, ma tiamma, nous avons eu un aide d'aïe jour.
4: Il y a eu des droits ou d'un peu de passer dans la stand à coussin.
3: Mais j'aurais ça d'un anso, mon or un anso. Il y a eu ma foire et ce ben nous.
4: Chi ne pensa di sta rileva?
3: Beh, ce l'ho imparato subito ai giovani, come li facciamo qui. Hanno già imparato a noi con noi, a gente in Aleria. E sono contento di essere qui con noi. Torna oggi, abbiamo imparato, è bello.
4: Di una chance di passare per un campus come quello di Borgo, per Stadio Antu, perché c'è un rispetto di tradizione, c'è un rispetto di usabbè di l'anziani. Di nostra tradizione e c'è una parte di insegnamento in lei a questo mondo qui.
3: E qui è più che una chance. Tutto il mondo si ha ancora più il mondo che ci ha passato per qui, per poi essere pastore è meglio. Astro. Qui siamo, imparano subito, imparano e poi vuole non imparare che tutto il mondo lavora. È un bel affare per noi e per lei, soprattutto per lei.
4: E sta scelta che avete fatto? Siete contento o certe orte vi dite?
3: Bon. Sono contento di essere pastore, ma al mondo oggi è duro. È duro, cioè dire ai giovani, vediate che non è più come nei tempi. A voi tutto cresce, tutti i prezzi crescono, o latte sempre stesso prezzo, o caccia stesso prezzo.
4: C'è una realtà.
3: Si compra, ma assai meno che nei tempi. È duro.
4: In da ostrava mia c'era già sta rai che in del mondo dell'agricoltura e della leu.
3: E io sono la quattresima generazione. Ci remontiamo a buono, ma buono, ma so io. E lì a noi capre, antiamo a buono, ma buono e capre, ma buono e bigore, e io ribiado e bigore.
4: Dunque, travaille des ampres avec vos trois et que vous sempre qui?
3: Sono sempre stato solo. Allora, moi, vi ho ritirato da poco fa, il primo gennaio, e io ho compreso bigore, e io ribiado i soluchi, e so ben. Mi sono grande da pena.
4: Bon, j'ai bien. Il y avait des impres ou d'impôts, donc, per six momenti qui, per sparte momenti di scambi così, coup d'altri agricoltori, coup d'altri vastori.
3: È un tempo tutto il mese di maggio. Fiamo un parecchio d'ondire, ne abbiamo due giberani. E io tondo la mano, donc, ben non tondo in due mele l'8 maggio, e io faccio un scambio, buon aiutarli io. Dunque, oggi sono venuto perché siamo chiamati e sono venuto ad aiutare lei. Noi donniamo i pastori qui, qua è Vorbice. Siamo 140 persone. C'è 60 don di ore, c'è quelli che chiappano, li portano.
4: In dea vostra squadra
3: giorno?
4: E se passa da Dijon?
3: L'8 maggio.
0: A Tundera in Luciana in De Rip, in cui Evelyn Fontana di riascolta di 90 a tela uno sul sito internet. Ici RCFM, la piegazione ici.
1: Et quand pas cuit, Christophe Anuzagaya.
5: Mon père avait 2 hectares de vignes, j'ai commencé à les cultiver.
6: C'est une histoire, hein, au miracle du Santissimo Crucifix.
7: Je suis la troisième génération à reprendre le magasin.
8: Ma grand-mère était une très très bonne cuisinière.
9: Pas du bio du Contagne qui est un restaurant, c'est un vato d'Omodi.
10: Danesh Felice, du passant du Bemou, Simousse et Timane, il n'a bien eu 10 ans tendri.
11: Et quand pas cuit, au cœur de nos territoires.
10: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20, et sur l'appli ici RCFM.
12: Groupama.
13: Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les pros.
14: Ça va, Léa?
15: Ma vitrine a été vandalisée cette nuit, Cerise. Je sais pas par où commencer.
14: On va vous aider.
15: Mais regardez, je peux pas rester comme ça, n'importe qui peut entrer.
14: On déclenche immédiatement l'assistance pour mettre vos locaux en sécurité. Et on vous envoie aussi un vitrier pour reprendre votre activité rapidement.
15: Ah, c'est parfait. Merci, Cerise.
14: Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
13: Conditions et limites des garanties se reporter au contrat. Info sur groupamapro.fr.
2: Ici RCFM.
1: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Un grand merci pour votre fidélité. Belle journée sur RCFM. Dans quelques instants, le flash de Camille Pars. Et puis, votre jeu Indouina avec encore de beaux cadeaux à remporter. Voici William Scheller et Rock'n'Roll Dollars.

0: conseguenza allora di Sarlucchi.
1: Yeah.
0: Ciao, buonetta.
1: C'è qualcosa che sono a dare da boio, Adolfo? Sento qualcosa. Chi è la vostra vittura?
0: Sono qui, sono con la vittura.
1: Ah, d'accordo, d'accordo. No, perché sono da dare due, perché sa? Pensavo che era un posto.
0: Ah, non sentite più nulla?
1: No, ah, non sento che boio, è perfetto.
0: Perché sono rifiuto, eh?
1: Ah, d'accordo, d'accordo. Allora, dunque... Tre punti a un blind test, eh? Bravo! E ora c'è la questione bonus. Allora, non c'è mica brubosti per la questione bonus. Bibongo la questione e a voi di risponde. Beh, sicuramente, ma non vi faccio mica brubosizione.
0: Ah, va bene.
1: Allez, andiamo. Dans quelle cité italienne le jeune Pasquale Baoli a été élevé?
0: Ah, c'est extrêmement facile. Pour un féru d'histoire.
1: Eh ben oui, hein. Vous tombez sur la question histoire. Naples, à Naples, bravo,
0: le
1: deux
0: Royal
1: points.
0: Corse à Naples.
1: Eh ben vous faites
0: un. Nous partout, de l'Eudi ou Saudi Regine, on Geronimo.
1: Mais Zigoura, 2, 4, 6, 8, 9 points. Presque un sans faute. Presque un sans faute, Adolfo.
0: Santeri comme a protégé
1: à c'est beau, c'est un collègue qui sent.
0: Ah, ma gli ha detto francamente, era un uvaggio, per me era un uvaggio questo.
1: Eh beh, allora, tanto meglio per voi, vi faccio il bro, e ne sono assai contenta.
0: La ringrazio perché...
1: Ridiamateci domani a Giava di Figiule, così è ma vera se voi rispondete d'orno.
0: Ma sai, Miria, non posso mica andare più che noi,
1: Puoi devadeggi.
0: Ah, allora, questa gli ha appena pretensione uno da fare.
1: A ringraziarvi.
0: Mi ha fatto piacere.
1: Anche a me, Adolfo.
0: E tutti io mi ascolto a Marsiglia, allora mi conoscono.
1: E beh, ci sarà giù, sto pomeriggio di da Ostra, se vuoi vedere.
0: Non mi batte, da Ludadero.
1: Sarà fatta. Babraccio, Adolfo, a presto.
0: Bioage e salute e coraggio.
1: A ringraziarvi, a presto.
0: A voi di noi.
1: A beggi, Adolfo. Dire a Adolfo Gounoi, 9 points, Adolfo. Presque un carton plein, hein. On le félicite. Bravo à lui. E c'è ma sta sent una canzonetta. E dopo rivenimo. C'è ma sta sent a Feli, a Beiscalza.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sepoltura mora senza un sito. Quanto volti appena ammonto a Valdonza, dava chi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fendo d'ogni brama un'intima chimera.

salude a tutte, salude a tutti, felice di ritrovarvi. In suo principio di settimana, per di idea ostra, spero che tutto va bene per voi. La settimana scorsa, Joey e Benderi avevamo parlato dell'ascensione, poi di maniera di certe parole, pettine a sfrombola, si è parlato della sicura di lingua. E volia giusto per cominciare l'emissione, raminta a tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che ci stanno assente e che ci stanno assente a RCFM, nim un acciamparato, in fin di conto più importante, che di va uso di a nostra lingua, di a nostra lingua materna, di va uso di ugorso, di parla sta lingua, di va la gampa, a lingua s'impara in casa, di sicuro, ma s'impara anche in scuola, per via di la soggi, parlando con l'amigo, s'impara di maniera sfarente, e ognuno ha la sua maniera a impararla. Allora, femmo la gampa, la nostra lingua, che ha denimo cara, intanto aspettando i vostri diami per parlare di ciò che volete, aspetta al 0495 30 20 20, c'è Marie-Ange che aspetta allo standard e c'è Ugo a Degnigal e aspetta i gara amici, e intanto ci stiamo a Sant'Antonio Chiosi, l'ombre.

0: Antoine Chosi, l'ombre nanta Erci FM e dise poi con noi. Salute Oise.
1: Saveria, vi saluto, contento di ritrovarvi.
0: Anche Oise, come si de odie?
1: Eh beh, vabbè, facevo freddo.
0: Yeah, facevo freddo un bizzani.
1: Oh, popo, sabato e domenica un freddo si siccava.
0: E poi era luna nuova sabato, mi avete detto, la settimana scorsa.
1: Giustamente, ciò che lo cambia l'affare, domani c'è le pomate a mettere.
0: Sicura, domani è pomate allora.
1: Domani mettiamo pomate, che ci sono minato come se verrà, aspettano.
0: D'accordo.
1: L'ho già messo in, che sono fiori queste, ma dopo ne metto 200.
0: 200?
1: Ah, yeah, 200. Il luogo è pronto, arrivano per cacciare un vretto, l'ho già fatto, l'ho preparato, la terra è bella, magnifica.
0: A chi ora avete siete andati a zappare, Isè?
1: Sta arrivando tutta la giornata la terra sulla ruminale altrimenti non si fa nulla.
0: Mi penso, ma quanto
1: no, ma attenzione, la chiesa bancata in novembre.
0: Avevi decominciato quantunque l'affare in Enzo,
1: Non vedranno già mica se parlo di la natura di legumi.
0: Ah, no, mi sto assente, mi interessa assai anche ai nostri auditori, mi stiamo assente, Oise.

0: zone che cominciano a fare l'orto, se riave di conoscere la natura dei legumi, non sono mica tutti gli stessi.
1: Mm-hmm.
0: Per esempio, ci sono i legumi a zucchero e poi ci sono i legumi a acqua. E questo è un giovane che fa l'orto, se la sa è meglio.
1: I legumi a zucchero, i legumi a acqua.
0: Allora, i legumi a zucchero sono le pomate,
1: yeah,
0: sono le carote, sono le radiche rosse, sono i meloni e le pastecche.
1: Yeah.
0: E queste è tutto contrario di legumi a acqua, come sono i freschi, i zucchini, le mezzane, i concombo.
1: Yeah.
0: Questi volano l'acqua, più inacquate questi più sono teneri. E i primi che ho citato è tutto contrario. Prima che ho citato, una quindicina di anni, prima, quando cominciano a maturare, l'acqua doveva moderarla, altrimenti non sentono più, perdono lo zucchero e sentono all'acqua.
1: È troppo acqua, gli va male.
0: Per esempio, si bonna qua dei miloni, fino alla fine, mette mica a mangiare lo zucchero, i belli miloni, i belli dolci, da mangiare i miloni con l'acqua.
1: Non hanno più gusto, eh?
0: Esattamente, i pomate gli stessi.
1: D'accordo. Un cugulore scambierà se lo si mette, se lo mette troppo acqua, un cugulore di un frutto, di un legume scambia.
0: Un melone più di giallo, che ha un colore, si conosce delle maturo.
1: Un cuabumada, se non è mica bella rossa, se le rossa ma chiara, di giallo, non è mica o non la fa.
0: Lo sapete, quelle che ha l'abitudine, questa deve vedere. Ma francamente, non so manca, e due che ho citato, non so manca appena gli stessi. Sono chiaramente in opposizione.
1: D'accordo.
0: Per esempio, i vasoli freschi, vedete, i vasoli freschi non mangiamo salata, questi più inacquati, più sono teneri.
1: D'accordo. E i zucchini, ditemi.
0: I zucchini più inacquati, più ce n'è.
1: D'accordo.
0: E mezzane gli stessi, sono legumi a acqua. E la carota ce la mette lo sole, perché con una carota non è mica dolce, per me non è mica una carota.
1: Ah, non è mica una,
0: Questi sono legumi su cui siamo dolci.
1: D'accordo.
0: E cosa veria?
1: Oui, Zeb, vi ringrazio assai. Se vuoi l'idea in cui a strafare, non ti ha l'orto, non ti ha nadure i legumi, io sto a sente, sto a sente.
0: A sapete che parlare di l'orto non finisco mai più, talmente.
1: Si devo u bue dai l'orto, perché se si devo bue dai l'orto?
0: Talmente.
1: Mi danso.
0: A fare di.
1: Mi danso.
0: È suente, Saveria, suente, un piccolo dettaglio che fa tutto.
1: Che cambia tutto. Mi penso. E ho una piccola questione, non sai di lasciarmi, o Ise, per questi zucchini. A me mi piacciono i fiori zucchini. A fali de abasta, a fani vrite, le zeboulede. Come posso fare per avere assai i fiori? Na quando allora?
0: Per me, a prima le cose, ciò che ho fatto rimane. E, per esempio, sì, rimane la terra che ho camminato. Sono era mica, come lo sole, domani non pianto mica. E un zucchino è lì stesso. Cioè che la terra sia prolla, cioè che la sia pronta, cioè che un zucchino quando è lo parto o pede, non c'è mica che lo soffre.
1: D'accordo.
0: Cioè che le abbia tutte le condizioni. E dopo un vinchitate, si venne a quante, hanno avuto i fiori, hanno avuto i zucchini. E così tutte queste fogliacce di un fondo che toccano un piano a cacciarle.
1: D'accordo. Sulla
0: vortivighecchia, si può cacciare tutte queste foglie che toccano un piano, e qui se voglie mangiano, ma quando le mangiano quassù i legumi, i frutti, i zucchini per esempio,
1: hanno
0: meno succio.
1: D'accordo, dunque c'ho la cacciale ste voi,
0: c'ho la cacciale. Questo è come l'arba andorto, la cacciale, l'arba non vive mica con l'acqua, con l'amore acqua fresca, l'arba vive e mangia bene come tutto il mondo, ma se la vede, se la avvicina al legume, è bella, un binchettate è la da mangiare bene, un legume da soffre.
1: Non
0: cacciarla andorto.
1: Sa da biaso berte o legume o frutto, sa da biaso berte di ciò che lo giro.
0: Cosa veria, è veramente interessante. Sapete che è interessante.
1: È proprio interessante. Sono da consento con voi.
0: Interessante, soprattutto quando muoio l'esperienza che ho io.
1: Questa allora.
0: Sono applicata per l'esperienza. Il pianto l'orto di poi l'annata 60.
1: Né mica di stessa sicuro.
0: E poi chi so ritirata e poi mi piace mica io che ne mica parla da mo forse, mi piace mica bantamo, mi piace manca appena qui. Ma cada sente è un legume che già sofferto, come ha mica dato soddisfazione, ciò cosa sappia.
1: Di dove la vene?
0: Ciò cosa sappia dove la vene?
1: Capisco.
0: Per il prossimo, non ricomincia mica per il prossimo.
1: E l'amore e la passione.
0: Ma questa è la passione e soprattutto la ritirata.
1: Aveva appena un tempo, è vero, chi scambia tutto. Aspettiamo 04 95 38 21 21 e aspettando e ci stiamo assente al gruppo Orizzonte una volta e più.

0: Horizonte, una horta e più, e Filippo è con noi. Salute, o Filippo.
1: Saluto, saluto a tutti i nostri amici, di sempre che viene in bassa, che è un bue di natura, come l'ha chiamato, ma o vogliamo chiamare di noi un torre di natura, perché avete visto che si occupa di le piante, se le sono malate, vuole sapere, ce le
0: giola. E come di una persona.
1: Se non giola da un doliprano o qualcosa, sapete.
0: Appena acqua o appena più calo.
1: Ah, è terribile, è passionato.
0: È sempre un piacere di stare là, sente, veramente.
1: Ah, oh, l'aspettiamo tutti gli uomini. Allora, prima cosa, vous savez, per ringraziare un nostro amico Gian Battisti, che è l'altro giorno di Grossette Prugna, che l'altro giorno mi ha dato la conferma, per sapete, per un cabriolet, e poi ci ha dato un'altra parola, a giardiniera, per un cabriolet che è più utile per fare l'affare tutti i giorni, qua. Perché un scappa via, si è capito, due per due persone per andare a promenare.
0: Questo.
1: Voilà. E dopo, hai messo un'altra domanda, ma ricordate, usategno, per me, la dubbiata come a Israele, ma domando una conferma, perché è quel che sia di un po' montico che l'ha detta parecchi anni fa. Se quel che sia mi bota conferma,
0: usategno,
1: se è per noi una Israele, un cismonte, voilà. Dopo in Bergue, per ubetti una spia, o in Bergue si dice asfiltra.
0: Ah. D'accordo.
1: Asfiltra. C'è aspia, c'è obiettino, ma fai in Bergoglio, mi ricordo quando eravamo zitelli, prima i sorti in piazza, mamma mi diceva, datevi un colpo di sfiltra.
0: Ah, d'accordo, perché c'era anche chi si all'altra orta che parlava di asfriscia, qualcosa così.
1: No, può essere. Perché sapete come va detto, d'un paese all'altro cambia l'affare.
0: Sicuro.
1: Vengo da Bedrava a Bergoglio, le parole cambiano. Bene, mamma quando sono giunti giovani maritati, dunque babbo di Bedralbe, mamma di Rue, allora sono giunti in Rue e mammone, quando le sono entrate, mamma ha detto allora, devi andare dove? Allì, china di gusti. Mamma ha detto, oh mamma, non è ancora andato a dormire. Vede, perché in Bedralbe si dice gala, bosa, gusti, questi si dice china di gusti. Peccalassi,
0: è lui, si vuole mica
1: capito, era mica l'ora.
0: guardate che
1: per i sumeri in Bergue si dice tse, e in Pedrava si dice tso, vede?
0: È vero.
1: Ma cambia, pertanto c'è che 30 km di differenza.
0: No, ma un bolei, avevamo a Brua tutti i giorni, in tutti i casi di idea, o straghi, da un paese all'altro.
1: E allora, giustamente, perché quando parliamo di lingua, e poi si pochi giorni la nostra lingua è stata più che attaccata, più che ci sono chi mettono tutti giustamente per far che la nostra lingua si morga. E allora la duetta parecchie volte a ribedere, non face nulla per la lingua, si può ribedere parecchie volte di senza fare una poesia che ha scritto Pessoa, un bel impegno. Allora, lingua corsa abbandonata da tutti i sozzidelli, un giorno di pensato tunesse uno di quelli. Come un debole bulone che vuole crescere e ingrandà, ha scelto in coragione di mettere a parlarla. Dopo parecchie stagioni a curare in coavertenza, nascerà quell'udalone che porterà a potenza. A mia strada ritrovata ci vuole assicurarla, in quei rime e cantate e la primura di salvarla. Così mi sono messo in capo per l'anziani in ricordo di da torna un altro viato alla lingua di un mio abbo. Di voi questa promessa sereno e anche beato, un mi trovo più lo stesso veramente confortato. Io come me a Bonuva, quelli che sono primorosi di Arima e di Abrosa e che si stanno ascosi. Ognuno avrà capito a vostra di sta postura se, ne, se non abbiamo subvertito la vittoria di sicura. Ecco. Mm.
0: Se non se no abbiamo subvertito, che ho visto?
1: Se non abbiamo subvertito, vestito di dene a nostra lingua e di praticarla il più possibile per tramandarla. E come va detto ancora, tutti i giorni si rampara, nemmeno ha sciamparato, dunque...
0: Bella sicura, no, a Uliai veramente, perché chi la straurta ha un mondo assai scudione, non ta maniera di un affare, un altro affare, perché il gorso veniva di italiano e mica il francese, allora
1: adesso è diavolo. Il gorso già a dire, a ribedere, il gorso c'è una lingua, quelli che dicono, tutta nato, no, no, non c'è una lingua.
0: E poi abbiamo le stesse raighe, raighe ladine,
1: ci capimo, e poi raighe delle parole, se, anche se la fonetica ogni mica sempre gli stessa, ma le raghe di parole sono gli stesse e giustamente so chi fa la forza di sa lingua e di chi è diversa.
0: È vera, Filippo, sono d'accordo con voi.
1: E fa che tutto il mondo si può esprimere e tutto il mondo tra di noi ci capiamo.
0: Sicura, è un'emissione come di da Ostra, veramente ho rivelato se volete a Zabed e oggi si degui di voi un momento, dunque per dire che questa emissione è veramente un luogo ben imparato per discorre, per esperte, e non è mica un tribunale,
1: non
0: è mica un tribunale e la lingua, questo era importante per me di là.
1: Non c'è un custode, ce l'ha detto perché Giancarlo arriva da Spagna.
0: È sicura, perché sa guaiguino.
1: Non è né un partito, né un associo, né una religione, né una famiglia. E tutto il mondo ci può bene.
0: È una bella maniera di campare la lingua e di permettere a tutto il mondo di esprimersi secondo lui vuole, di maniera che lui vuole.
1: A sua maniera, con quei suoi sbagli che ne abbiamo tutti.
0: Sicuro.
1: Fammo i sbagli in francese, vogliamo va in corso.
0: In tutte le lingue fammo i sbagli. Una lingua non è mica fatta per essere perfetta.
1: Ecco, non c'ho mica di ula, non c'ho mica perché non so mica. No, c'ho l'ampassi. Ecco. C'ho a e c'ho l'ampassi.
0: Avete ragione, Filippo, spero che tutto il mondo vi sentirà.
1: Sono mica solo la Dila, le morire tutti quelli che ci sono di Boy Dante, poi Giancarlo manca mica un'occasione
0: sicuramente
1: perché c'è più in più all'ergano stava mia e così più siamo numerosi e
2: cet appel est enregistré.
1: Di buon la spardia di più di tramanda tutto.
0: Ecco. Sicura, allergando udierto a nostra lingua gamperà.
1: Sicura, più siamo imerosi e più suminiamo più di più in più e più allegua da sbucciare qualcosa, sicuro.
0: Sicuramente, c'è da sperare o Vili, ci gasi.
1: Buona giornata, si degui domani e torna?
0: No, domani è Ugotto e Ribia Sobiazza. Giancarlo,
1: il chef Rivene
0: e bon. Lì lago sicuramente.
1: Allora, vi saluto donna una volta e
0: Filippo, un abbraccio e bingo a presto
1: voi, ringraziati è un piacere
0: ogni volta tutto il mondo è veramente bravo con me e sono assai felice di sperare questi momenti con tutti con voi tutti veramente
1: a presto
0: Filippo, abbraccio a ringraziati per questo bello di questa bella poesia sono 2 ore e mezzo non ta RCFM e ci stiamo a Santa Charles Rocchi 30 adresse.

0: Soit auspicio, me la rancio e c'è Martino con noi. Salute, Martino.
1: Saluto, Saverio. Buongiorno a tutti.
0: Come si deve oggi?
1: Ah, tutto va bene. A usole.
0: Ah, si sta bene che a usole.
1: Sono appena nivelati, ma bon.
0: Ah, d'accordo.
1: È un usole.
0: Si deve in Aliria?
1: Io sono in Aliria oggi.
0: D'accordo.
1: Allora, vogliamo fare una domanda ai nostri amici, diciamo. Bon, una parentesi, mi piacciono anche io evitare le quei fiori di zucchine. un bello ricordo di Didelina.
0: A qua non piace mica, veramente. Guarda chi mi può dire che non piace mica evitare le di fiori di zucchine, francamente. Questa allora una bossa usante.
1: È vero. Allora, oggi voglio domandare ai nostri amici perché ha un dubbio durante la parola. Dunque, per dire giorno di ferie, dunque, ha inteso di vragibo, allora una cosa se è una parola bastiaci o se non è un'altra parola per parlare di un giorno ferie, di giorno francese.
0: D'accordo. Divragibo avete detto.
1: Divragibo.
0: Mi dice qualcosa, ma non sono mica sicuro anche o manco che la zia così. D'accordo, allora a tutti i nostri amici e a Auditor e di Didi Aostra come lo dice o giorno ferie, un giorno dove non si lavora mica in magazzini o cose, eccetera. Eccetera. Dunque, se avete la risposta, aspettiamo la nostra diama.
1: Dove le vena a bagula di vragibo e di noi
0: e bella sicura in due la vena a bagula di vragibo c'è liberamente a drauzione e c'è la vena iwasti come voi dite
1: ecco bon mais bon là on continue au travail
0: e a ringraziare allora Martino un po' di ademica a strafare.
1: No, però...
0: Bon, d'accordo.
1: Malheureusement.
0: Ami Benso. Coraggio allora e buon... State assente così se lo dice un auditore che ci risponde. Avrete la vostra risposta, Martino.
1: Va bene.
0: Abbraccio in tutti i casi. A presto, a ringraziarvi.
1: Buona giornata, a beggio.
0: Anche a voi, a beggio, Martino. Allora, avete inteso, Martino, chi domanda, come lo dice, giorno férié, se lo dice, beh, di vragibo, e se la dice, così, in due venne, questa espressione di vragibo, bene di wastia, o d'altro, se avete un'informazione, se bogunisci da parola, per giorno férié, chiamate di 0495, 38, 28, 28, e ci stiamo a Sante, a Feli, una sera in paese Nanta, RCFM.

Feli una zera, un paese e nanta RTFM e so guasi dre ore menon kertu. Abbiamo a Mertino Gunoi che ci ha domandato, chi ba domandato, come l'usi gi a jour ferie, donc in corso. Abbiamo un'espressione, ma un eramica sicuro, hein, radiv radibo, se bo gunisci questa espressione, o se bo n'aved un'altra, hein, ti amade, gi pe dacci una risposta, a conto mio, e o quando gi un giorno on si dravai amica, o i magazzini sociosi eccetera eccetera dico oh è festa giorno dios o giorno i festa ma de me si dice così oggi è festa dunque cioso perché che festa di demi de boi come la si dice se bo conisci di espressione di vradibo e qua aspetto è oltre di ame abbiamo dato la pena idea un po' per discutare l'ora di amare di 0495 30 ui 20 ui 20 ui e intanto ci stiamo a sentire una canzone. Sono all'alba un tiaraggio.

0: Un tiaraggio, l'alba, non ta RCFM e Amado e con noi. Salute, Uama.
1: Salute a voi e salute a tutti quelli che sono passati.
0: Come si dice, Uama?
1: È sempre così, è preso nel campo.
0: Si deve informa, si deve informa, faggi peggio.
1: Allora, si lo dà un po' nel favore, ma ne siamo fortunati, con voi il buon discore, ne siamo riscaldati all'ancio e a vostra voce che ne salta ogni foce.
0: Ah, Amado.
1: Eccoci per voi.
0: Ah, ringrazia Biasai. Belle parole, sempre belle parole, giuste giuste, sempre, qui mi va genoa, sai bieje, qui a ringrazio abbi. Allora, ditemi, come si dice giorno ferie in deboio, ama?
1: Quando è giorno di vista.
0: Giorno di vista, ecco, di ciò che mi va a
1: e fra giubò.
0: Allora, un aso, e beh, aggiunte uno, due orte, questa espressione, ma non so mica di due lavane, ben era forse io asti, a come l'avevo detto.
1: È media, ma è sempre inteso, un bene mai in fragibò, un bene mai in tramese e basti.
0: Ah, d'accordo.
1: Un bene mai in fragibò.
0: Ah, io non avevo non da bere, allora, con un giorno ferie, hein, se non avevo tenuto così. Bon, de me, sì, già è festa, oggi è festa.
1: Oui,
0: dunque, bon, tutto è chioso.
1: Oui, tutto è chioso, oggi non si trova gli amici.
0: Giorno di festa.
1: Giorno di festa.
0: Non c'è mica la traduzione proprio liberale per la parola ferie di Gerardo.
1: Ci può essere, ma io non conosco mica.
0: Manchi, un c'è chi gas.
1: Aspettiamo se di urti, se lo c'è qualche sia.
0: Sì, può essere che lo c'è qualche sia che conosce sa traduzione liberale.
1: Oui.
0: Ecco.
1: Oui. E dominiamo una poesia che ho scritto per quando c'è stata la catastrofe Vuriani, non ho mica avuto l'occasione di dirla quest'anno a Igawa.
0: D'accordo, bistema sante Wama.
1: Nostra punta da Vordana c'era l'Agor Sigasana. Per da forza Bastia che per ora non via si era fatta una roba con gente poca roba. Che diavolo è scatenato sta guppa ne ci ha portato per disfanna Furiani o Zollari o Vordani che manco risentia o face nostra eresia. Ma l'esia non so più che diante a corpo su, so ferite tante mortale, dite quante la vibare, n'avete rotto a vista in da brando savinista. Con tutta la passione che avemmo per lo allone, tu n'avevo mesurato sto luogo predestinato, si dei ante i vorca a minano in tu la voca. Leggerà la pagina. C'è che sente tanti lagni e popane non ne mangi, che ti ruggia l'ugore e la doiente si muore, a frombo immiragliosa ne seria la stessa cosa. Ne baria una vara a so che luce rantara e si muse lo soccorso fiero quanto l'orso per francare lo sovradillo senza perdere lo cerbillo. Si muovata anche così di sta sorte giuradì, tanto non si guarda nunda che a morte la civuma e si prega sant'untone di garmarci sto bordone. Che tutte le bandiere un si piano cruele, a Corsica ne ferita, ma si muore bella unita, per sostenere tante mamme che un voto non si garme. Eccoci Berelli.
0: Bella poesia, Uama.
1: Per niente che ci hanno lasciato a Bille, per se mamme, per se fratelli, questi.
0: Veramente un evenimento e un dolore che a Corsica porta sempre oggi.
1: Che si può essere evitato, Uama.
0: Che a mercato assai a tutto il mondo,
1: a mercato assai.
0: Giovanni come Betti, o meno Betti, o più Giovanni. Tutto il mondo è stato impegnato in questo momento doloroso per il nostro bubolo.
1: Tanto io mi trovo a Naiaccio, e trovo io a Vesce Naiaccio.
0: Tutto il mondo sa bene di ciò che leggono quelli che commentatori o quelli che analizzano questi avvenimenti, dicono che la gente sa bene di dove erano un momento in cui lo si è passato una fame.
1: Era parlato weekend in Bastia, quando sono passato avanti, ha detto sta fare qui, ha detto un po' mica danni. E finalmente, quando poi venire questa trappola così, è così che pure devava l'affare fatto.
0: Perché non avessi mai più un affare simile.
1: Non da Non da che hanno giocato in Europa, vediamo con l'equipa più grandi, e vediamo, ci sono sempre sortiti dopo per vincere tre franchi,
0: per una storia come sempre,
1: come sempre
0: tutti i casi, un bel omaggio che avete fatto oggi per tutte le vittime di Vuriani, il 5 di maggio 1990. Non ci scordiamo mica. No, a ringraziare sì, Biasaio Ama.
1: A Belgio,
0: a ringraziarvi. Buona giornata, Ama. Sono quasi tre ore, non sta RTFM, ma ci ha dato aso traduzione, giorno di festa, dunque come i giannanti, se avete un'altra espressione, un'altra maniera di giorno férié, chiamate di 0495 3828 un numero. O gonisci del sistema senza pena in musica, con sveglio isola, o specchio, non ta RCFM.

0: Suspetius, Belluis, ou la Nanta, RTFM, et Philippe, ou alors, comment aussi, j'en déboye, jour férié.
1: Non, si, j'ai fait. Non, d'Ivragibol, la du drôle, à la desèque, dans la desèque d'Ivragibol, jour férié.
0: Donc, si, j'ai.
1: Donc, si, j'ai une mica explication de sa parole à Gusti.
0: D'accord.
1: Une mica d'aula, forse une parole à Bastiaccia, perché a pronuncia è Bastiaccia.
0: E perché sa di soprattutto a pronunciazione, che mi va di pensare che a parola è Bastiaccia.
1: Allora, io, jour férié, ai abbiato giorno vestiu. E giorno gioso, come va detto.
0: Giorno vestiu. E un de me, quando elugie, quando ele. I magazzini sociosi, oggi andava a fare due commissioni, no, oggi è festa, un po' mi canta che oggi è festa. Dunque, per me è così, ma di Vragibola allora, via intesa è già.
1: Allora, se lui c'è un bastiaccio, un bastiaccio che ci senti, che lui ci chiami, metta,
0: una spiegazione per di Vragibola. Di maniera etimologica sarebbe interessante, a me mi interessa assai in tutti i casi.
1: Anche a me. E allora, se lui gira appena hai tempo, va, c'è
0: sia.
1: Allora, Martino ci ha messo un appetito, queste frittelle di cose, di zucchine.
0: Ne parlavo allora, molto, come dicevo, chi parlava di zucchine, che l'hai abbiantata, che
1: ha allora, io, giustamente, ci ha messo un appetito, Martino, allora l'ha già per tutti, a Zosu l'ha di frittelle di zucchino.
0: D'accordo.
1: Frittelle, eh? Mica ovviore.
0: Mica ovviore, ma quelle zucchine. A mamone e va già ancora.
1: Allora, presto, ratulate e zucchine, ratulate, due o tre, ça dipende, per due o tre persone. Mm. Ratulate, due o tre zucchine, ratulate. Ci so che mettevi nel vino, mica dopo vino, voilà. Dopo c'ho la spreme la pena, perché fa sorte appena l'acqua.
0: Fa sorte l'acqua, chi caccia una saia acqua, i zucchini.
1: Dunque, vado così, dopo. Nanto, ci lampade a verina, giusto per fare una pasta mica troppo liquida.
0: D'accordo.
1: Appena deluda, ci lampade. Ci so chi mettono appena, ma poco di levame chimico. Poco, Nanto a verina, così, bolidiate ve. E dopo ci lampade due ore. Per fare lampade, bolidiate ve. E boh, fate la vostra pasta, così. E io ci metto un asilgo fresco appezzato.
0: Magnifico. Voilà.
1: E dopo fate come l'altra frittelle nell'olio caldo, e gucciarate così, e mettete dopo una carta rosa, e vi mangiate, vi sciaccate.
0: Ah, ok, allora veramente. Allora, quelle frittelle e i viore
1: sono buone. Ah, sono buone.
0: Questo allora, minimo, come mi piace.
1: Ciò che c'è che i fiori si trovano mica troppo.
0: E beh, perché se c'è un mandato, bue da Gianadura, come va per avere pieno i fiori?
1: È lo forse là, il lotto, sicura ancora. Sicura.
0: Mi ne guarderà di un bizzoni da qui a poco.
1: Perché la stessa è là, un orto che è abbastanza grande.
0: E a mi basso.
1: E dunque, sicura che là è lui. Ma bon, che le siano i fiori, che le siano i zucchini così, a fare.
0: Ah, ma io mangio anche con i zucchini così, mangio, sono buoni. Le frittelle così, sono proprio buone. Per questa diama e abbraccio e a presto, Filippo. E c'è Francesco con noi. Salute, Francesco.
2: A me ci aveva ascoltato un po', ci voleva leggere qualcosa che ho fatto in 2008, ma chi concerna? A nostra corsi di viaggi piuttosto tra corsi che continenti. Quando c'è i battelli di Transata avanti, che abbiamo vissuto tutti innanzi, e avevamo e altra parola, dico questa.
0: Mi sto assente.
2: Sì, ha diritto per di una differenza. Da prima odio che spina, che un passa tramutendo, un tempo che si svucina mi lascia paragonando. Sono sicuro tutto un giorno la presente come un pruno. Abbiamo bandiere premio d'acqua in bocca ben mutti per la corsa, che sfatteggio. Colpevoli siamo tutti, che tristezza di sti percorsi, a credere che non c'è più corsi. Tanti anni fa era la vesta degli scontri, si parlava, bello tempo tempesta, a chi mangia, a chi ruggia. Se la corsa dà invidia, e d'accordo e amicizia. Se un die parte a spicera, un ginku è un vantaggio. O diventa una galera, ci manca un tintinaggio, ed entra sorta da rimessa, la fare un è più di stessa. Da noi, il tempo è lungo, scrianzate canino, pare che tutto sul mondo non abbia bisogno di un distanzino. In pubblico, sono straquati come veri strampati. La tigione è già carina, uomo non ha più rispetto. Anche l'aria marina, musca e dà l'effetto di una vita generale solo di per l'animale. Innanante gli arrigoni sotto i tavolini, in braccio ai suoi patroni, capo d'avore sportini, avete di agarina, verso il gattena uomo gammina. Un muccio che cerca rongia si stracca piglia tre piazze, scazzo e senza vergogna si stalla godù in cui sono attrazzi, e di l'altra avvocatura, non poco primura. In un salotto comune, con tanto mondo, se solo, che parla gozzo ancora, la nostra lingua è in d'oro, i canzoni sono stranieri, i gozzi per i savieri, per di una differenza familiare e isolana, di un soldo a prevalenza fra tutti ci allontana, un viaggio di un ritorno ne pronta via due occhi. Su costate contro l'uomo, mica verso la tecnologia, se è l'usilania o è domo, se cercate usa malattia. No, se cerco questa malattia so che non convengo più. Non andremo in galera, ma abbiamo perso la maniera. Ecco.
0: A ringraziare Biasai, o Vrenche, un bello gesto. Ma vedete, quando l'avete scritto questo?
2: Mi dico, ma va anche peggio.
0: Mi pare che è sempre.
2: Facciamo la differenza, mi cocotta. Facciamo la differenza, non eravamo mica nemmeno il peso né anche l'altro, ma avevamo una maniera campana che era isolata. Oggi non mi ritrovo mica in dove, né nel paese di me, né quindi verso Moriani, in dove. Voilà. C'è qualche passo. Non si sente più. Alla corso. O 10 la

0: ancora se
1: un fatto.
0: Un uggiolo ombrione, come dice in paese di me, di figretto,
1: sicuro. Capisco.
0: Qualcosa, è un po' la differenza. Ecco.
1: E ciò che voi dite, ho trovato colpe o le imuduti, penso che volevi qualcosa e chi dice un messaggio, di chi di a noi, di va qualcosa, di reagisce, di va bene che noi siamo sempre qui.
0: Ci sono i scorigossi, c'è bene, sono contenti, tutti praticano lingua, tutti i cantatori che sono amici, ha già fatto un mestiere anche un po' tanti tempi fa, perché aveva cominciato a aprire qualche anno.
1: Forse Guy ci sono d'astri nuvelli in lingua, d'astri luoghi in due lusi bofa di più, anche di più, dunque c'ho la spera, ma soprattutto reagisce.
0: No, ma sono tutto positivo.
1: Sicuro.
0: Sono prima tutto stonato, così di vero un po' c'è una migotica, qualcosa che fuggisce, sfuggite.
1: Yeah.
0: Avevo un paese, bon, c'è qualche paesone che si incasinca, che si in Loreto, pace se i ciucci che parlano ancora in Asia, che parlano gozzo, che parlano bene, e poi poi in altri luoghi no, ma quantunque trovi siamo giunti a un punto un due
1: poi ciò che vuoi è piuttosto una maniera essere piuttosto che giusto una a pratica di una lingua e questa vuoi perché pratica una lingua e di no essere di una maniera o gorso non è mica giusto una lingua di una maniera essere di essere gorso di campare all'uso gorso
0: era una lingua familiare
1: orale
0: non volteremo mai più si tempi ma finito la fare qui
1: si può trasformare di maniera positiva se non reagisciamo come lo giorno
0: penso fin qui scuoli e in tutto mi pare che non sa cambierà non sarà più gli stessi ma al minimo avrà una carica corsa ci vuole che ancora a carica resto se no siamo un paese straniero in casa nostra
1: e sono da cusento con voi o vrencè esperto a vostra analisi
0: E in più Fernando ho approfittato perché avevo un amico che non c'è più che se n'è andato per sempre era un mio amico Ivio Battini di noi che mi ha fatto una piccola raccolta e ne abbiamo parlato parecchie volte così e faccio che se n'è andato 2 giorni avanti la raccolta che mi ha fatto fare dopo non c'è volendo un po' questa cosa che non si vede perché non c'è un po' tutto ecco un amico ha avuto tempo di averlo 5 anni dopo
1: peccato
0: vabbè un maggio mica là
1: ma è normale di esprimere a sua tristezza e uso concerno di se inchiedo è normale la senza essere negativo a buon mui chi si inchiede
0: un nemico per cattiva sa per cattiva ma
1: no sicuramente che no sicuro
0: un costato che un solo quando parlo con
1: si
0: chiamano si sentono sconsolati si sentono tutti più o meno
1: o vrence babraccio in tutti i casi Vi ringrazio.
0: Sì,
1: a beggio, Vrence. Buona giornata.
0: A te in particolare con cui conosco
1: a presto, Vrence. Ci conosceremo un giorno. Allez, a beggio, a ringraziarvi. E c'è Antoine con noi di Avinsulasca. Come siamo, Antoine?
2: Salute, Xavier, come moi.
1: Bye, boy.
2: Ça va, vi ringrazio e saluto tutti gli amici. Allora, oggi amai sa appena originali, sai?
1: Magli.
2: Amma parlato di una casinca.
1: Appena casinchese oggi.
2: Ma siamo tanto sciuvini.
1: Allora, no, siamo mica troppo sciuvini. L'avevo già detto, Antoine, non siamo mica sciuvini.
2: No, amma parlato della parola dove ci ha impiegato.
1: Ecco.
2: No. Oggi abbiamo parlato di un paese che ha fatto nel 2021. Una poesia andata a Loreto, giusto, un paese che è sopra Augusto, e ha detto così, si può mi permettere, amico.
1: E sicuro, visto assente, visto ma assente, Antoine.
2: Allora, agula maestosa sopra la casinca, angelo custodio d'una lanza ricca, Loreto stende esale nanta bieve e asconde di l'animo il

0: l'anima gusta ve nordacciu usologu arraigadu in primo radu di luso nostrale tane giugosu veru stintu meiu che avaglia pappale c'hanno campato gente del cane poeti brumerosi di a lingua prede impastati di generosità siano ringraziati per l'eternità in giro la piazza di Vuntano in due ci fu dantus contro i wallo in un tempo diventato un andano a rende geloso un camp nu i borchi in banda buzzeffu liberi ne muccio zeppu reali di ganne esaurita che campa tutta la confina primo paese a tocca le rigidità sul luogo di signori Gasinca ha rimbato all'uso bentunone ossibia amica per un paone ecco che ha scritto a lei
1: ossibia amica per un paone questa mi piace sai mica sciuvini manco baoni che?
0: No manca appena giusto due o tre spiegazioni perché non voglio mica che diceva che a so che è inteso che il primo paese a toccare l'energia ma
1: i bari ah, di... è vero.
0: Si dice così, ma non hai mica avuto una mica certezza. Per contro, so che mi sbaglio, e i nostri amici che ci dicevano, Murato, so che hanno avuto i primi elettricità perché c'era un uomo, non so mica se era un italiano, che ha fatto una installazione e che ha fatto ogni elettricità.
1: D'accordo.
0: E mi pare che lui sia stato il primo paese a essere elettricità.
1: Sono la sabbia amica, venite.
0: Hai inteso, ho questi salvo la verità.
1: E di l'oredo che di l'oredo che subrane di sono sui così a Gasinca, o più alto, o paese più alto di Gasinca di l'oredo si muove.
0: Di 600 metri.
1: Ecco, questa sabbia, questa.
0: 600 metri sopra ci usantaglio lui face 1200.
1: D'accordo.
0: A montagna fa montagna, un monte o più alto di Gasinca.
1: D'accordo.
0: Ecco. Dopo, ho detto dentro donna che giocavamo nanta, quando eravamo giughi, giocavamo e giocavamo all'O a P. Da Lenzolasca, per un scortatoio, e giungiamo quassù appena viacchi, e giocavamo contro l'Ordacci, ma nanta la piazza, una piazza magnifica, non so mica se può condividere, e c'è una fontana mesa. La piazza andò a cercare di come si dice dribblare io ora la cicchippa manco più e anche una cosa a puntana perché gli era messo dico così di una mostra vadoggio che mi ricordo di sedica magnifica e perché faccio a rendere geloso un Camp Nou appena esagerato ma che è così
1: no perché mica
0: e,
1: mica sciovini ma
0: no, noi
1: di,
0: sciovini,
1: non diciamo che è verità
0: no è verità appena spubusitato ma poi
1: non faccio nulla è meglio beh, così a me in tutti i casi mi piace e poi la nostra didelina a nostra
0: a Ustra posso mica perché
1: no
0: a
1: me, no
0: ma
1: mica
0: a, Ustra,
1: a me era piuttosto un tralonca in corti ma è gli stessi affari sono i nostri paesi sono i nostri luoghi l'abbiamo conosciuti e per noi o Camp Nou accanto beh on è nulla
0: un ballon pas d'accordo
1: questa mi piace l'espressione
0: ecco quando l'avete parlato prima è di un teso che ha fatto cantare questo paesano Antonio Giosi e mi faceva 16 ma donne questi siamo tanto sciovini
1: appena avete visto appena
0: mi pare che se la
1: allora mi metto anche io
0: a Manerba all'auditorio
1: ci scuserà da amici ci scuserete noi siamo i Gasinca dunque
0: a
1: ringraziarvi Antoine
0: io vi ringrazio e poi scialate la forza un istione
1: a beggio Antoine buona giornata e apri tu spiego un'anta RTFM a beggio a beggio a ringraziarvi e c'è Giuseppe con noi Giuseppe come si dice
2: buongiorno Saviglia buongiorno Antonio buongiorno a tutti e vabbè c'è usori passi giornata un po' curretti
1: appena il freddo è bene
2: allora, Antonio parlava di elettricità qui io sto a 8 km della ghiaccio l'elettricità l'abbiamo avuta 1952, da io 4 anni. Soltanto mi ha avuto chilometri da ghiaccio. Voglio conosciuto, no, tutto, me lo ricordo, innanzi 4 anni.
1: Poi aveva dei 4 anni allora, quando era giunta l'elettricità.
2: Tanto, tanto che c'erano i ligni, in chi i muri che arrivavano i bottonfarro dalla strada, e andavano in damacchi, dopo si montavano e poi si potò come ci si vede, sembrava acqua. Un cubio peggio, un telefono, allora un telefono, tanto c'era un paese accanto, c'era un telefono comunale, c'era da qualcuno, ma un telefono che aveva 8 km da ghiaccio, ne aveva avuto che erano 79, tanto da io 31 anni.
1: Ai.
2: 8 km da ghiaccio.
1: Quantunque? 8 km fa già. Ma già sai quantunque?
2: Beh, mi potenza era 79, non avevo mica un telefono in casa. Vabbè, avevo chiamato per un teso ferie.
1: Allora.
2: Dice di festa, perché feria è francese, cioè in latino, non mi spiegare.
1: Volevi festa.
2: Volevi festa, il giorno di festa,
1: Penso che ferie è una maniera francese di drauge, starà in galadina, ma di vato, festa, io mi vengo in dei messi così, ma abbiamo l'espressione, non so mica se avete inteso, di vragibo. Verso un dei boi aussi, c'è mica di vragibo. Pensavamo a un'espressione a schiaccia, giustamente, è verità.
2: C'è un'altra espressione, io intendo settimana, conosco, ma per esempio c'era qualcuno che diceva ma problema, si dice mica problema, si dice capatoio. Ma quindi a noi, io una giovane sulle vecchi e ha parlato capatoio, quindi non
1: è vero che ne avevamo parlato, è vero.
2: Così a parte da Cugnano, a Bastrigaccio, io una giovane, poi se certi u che un po' monti più
1: no ma avete a ragione se avete a ragione
2: Capatoio va sicura con le origini più idione va perché mi sentono a opposta televisione che noi che la nostra generazione io una
1: ma allora dei boys sì c'è un problema c'è un problema ecco perché ce la sapevo chi parlavamo giustamente la straurta di la lingua francese la lingua italiana la lingua gorsi tutte e tre hanno gli stessi a raiga ladina dunque di tutta maniera problema in ladino si è trasformato in problema in francese un problema di noi dunque c'è una parola direi galadina
2: si può dire un'altra parola per il problema dipende
1: di luoghi
2: si può dire una difficoltà aiuto a fare così ma
1: sicuro
2: se no si dice problema e mi pare che l'origine del problema mi pare che fosse un po' greco.
1: È possibile. Io avevo idea di vera che c'è la parola ladina, dunque problema che si dunque in francese si è trasformata così, in corso è venuta così a piazza di sicuramente, ma Capadoggio non è mica in tutte le regioni di Corsica. Qualcosa appena più di Ubumonte, di Ugismonte.
2: Ma qui io vedo tutta la regione qui
1: da regione alla Cina in tutti i casi poi
2: Bastrigaccia la Bucugnanese ci chiamiamo la Bucugnanese tutta la Gravone qui un medio montese
1: Capadoggio sì c'è mica dunque il problema esiste e sa dove
2: la conosco anche
1: sicuro
2: la conosco.
1: No, ma io ho 30 anni, poi non diciamo mica Capadoggio. Ecco,
2: e beh, dopo tutte queste cose, top chef che non ha avuto, Filippo, temi tutto, top chef.
1: Si parla Gugina, si parla poesia, si parla lingua, si parla di tutto.
2: Allora, i violi.
1: Di zucchino.
2: Di zucchini. Noi di zucchette, ma fai lo stesso.
1: I zucchetti vuoi dire?
2: Sì. Allora, ci sono, non zucchette, ci sono i fiori maschi, i fiori femmine. Lui le femmine, quello che dà, che è una punta da zucchetta che si mangia, va? E poi lui le masse dà come una, come già io, un francese, una tige, e c'è un viole che si apre.
1: D'accordo.
2: In generale si piglia più qui si qui, il viole masse. Perché se vuoi tagliare un viole femmine più, dopo c'è più zucchetta.
1: Ie, non si può più, si può più fare nulla da solo sui cucini.
2: Se vuoi la zucchetta e un viole che andando alla zucchetta, ma tanto buon, comincia a essere un poco di geraglio. Come si dice, fagli
1: gli appena
2: dice un viole masso, bon, è più bello qua.
1: Ie, d'accordo, ma non sappiamo mica, avere idea, oggi ho imparato qualcosa.
2: Ah.
1: Beh, ringraziabile, Oise.
2: Allora, saluto a tutti.
1: Babraccio e bigua a presto e abro, Sima. Cupiedje. Abedje, Oise. Ringraziabile, abedje. Angelo è con noi. Salute, Angelo.
3: Salute a tutti, salute a Francesco, tutti quelli che sono passati. Bon, a gente se parla fra Gibo.
1: Di fra Gibo, ye. Per 10 jours fériés.
3: Fra, bolé, entre, et cibo, ben le daraiga, cibo, yevri basto. Bolé, y, s'impiega solo, quand on dit, on mangiava mai tra due ribasti, bolé, que.
1: Ye, ye, n'avemo escudado, non so più se le Philippe ou qui mi dit à Guessa, ma Merti, Noël, ou si dit à Guy, era une expression adoubrada, ben 10 jours fériés. Donc, vous savez, on est à Beramen.
3: Jours fériés, disons, nous sommes dit cibo, et bolé, on fait un peu la mangiata. Bon, on a parlé de. I fagioli e una poesia all'istante. Sì, buon saggio tempo. Allora, siamo dopo il ciclo di luna nuova e si può seminare i fagioli. Dopo, bon, i fagioli. Allora, i fagioli che li siano fagiolini o fagioloni. So come bumade, zucche, biarone, badade e tanti d'altri legumi, sono venuti tutti da Emeriche Sutane. Bon, oggi a Banca Mondiale di Eranelle ne riconosce più di 14.000 di varietà di fagioli. Bon, di noi non ce n'è mica tanto, ma ci sono di noi che i nostri ortolani hanno usato più di tenne sevelle sommente di fagioli industriali. Allora, che lo sia un fagiolo terragiolo aricone, o fagiolo paladio piuttosto, fagiolino o bagina, aspetta, bagina. O i vaglini, bon, dopo o fagiolo a sgrana come i fagioli Bertini di Moida o Bertolli o Bertini si dice. Sono chiamati così perché c'era un poeta voilà, che si chiamava Bertolo e che li beggia questi fagioli qui. Bon, dopo i fagioli i fagioli a pala si legano di berelli con il gabriolo. Il gabriolo è come qualcosa di vivo che quello comincia a nascere, cerca subito a piccarsi a un valo o a stro, e gira e non capisce più. Bon, nel centro della nostra isola ci si trova un fagiolo bianco, benaghese, a sgranà, si può dire di noi i mastoni. Bon, a stro si ne trova di noi i si rossi fagioli bianchi e rosi da Castagniccia che si chiamano lampugnanesi, sono fagioli bianchi e rossi. Bon, dopo nel cortinese dei boi gusti nel suo circondo si trovano in noi quelli coccorosi chiamati i macca runaggi. in questi luoghi ci sono di noi i fagioli di colore granadino è in francese. Bon, si può dire, dopo un Lorenzin, ricordo che da un paese di Lorient, perché il fagiolone, cioè che lo si è ambientato a una certa attitudine, in dea biaglia un fagio mica. Allora, questa varietà di haricot de Soissons, fagioloni anche, chiamati da noi i bullastrini, casinchesi. Allora, questi fagioloni che con il vigadello, la panzetta e poi tutto questo, si può fare un bello bietto di fagioli a casserola, a ragù. Bon, si sa che i fagioli hanno isoparasiti, creano un pinzaccio e brughe. Biliccioni se le pusseron. Bon, dopo i fagioli a sgranà si possono conservare secchi. I fagioli verdi, li ho la mettere nel congelatore. Bon, avant di anche venuto, c'è la poesia di L'Ortigello. Questa è stata scritta da Giulio Bernardini, che ha partecipato ai primi bassi di Canta di un popolo corso, e sicuro che l'uomo di Jean-François di Mouvrini. Cosa lo temo? Bon. Sì. Allora, L'Ortigello. Da casa all'ortigello era guante dentro e fora, aprendo un bortello, poi a goia vitriola, questa era bel burcello, per me c'era scarola. Della nostra cuginuccia mi pigliava due frutti, un cacciava manqua uccia, ognuno sa i suoi gusti. E mamma a guia va tutta, a minestra per la zuppa. Damo stanciuccia accanto, quando Gabria e Bersione mi mandiava un figuianco a stesa di amana. Carizzato dai fiori, mi imbriagava di odori. Da sala in terrazzolo pendia lua riminese, un calzo che solo ne vedia per tutto ese, sia vino e binetta, empiegiuta a geretta, e sommettia i bei vora, un pui a contare gilli, a gardellina, a deradiola, petti rosse e anche in berli, di siganti di viola, un ne troveresti di più belli, e poi un mon urtigello che neava curbellate, mi diciava un burcello con due sole ribate, un bosso franca un scalello che ne anche meno in grade vi è un morticello a mo casa abbandonata di della quell'usidello che qua a sua sbiancolata piange nanta un scalello qui è torto l'orto e qui a casa. Ecco questa bella poesia.
1: Abbiamo parlato
3: di giardini.
1: Abbiamo parlato di sa orto oggi, dunque.
3: Sì, sì, mo.
1: Casca questa poesia, ringrazia bien sa io.
3: Ma solo che mi ringrazio è Abro.
1: Abro, sì, ma buona giornata. A presto.
3: Grazie a voi e a tutti.
1: E sotre ore e mezzo nanta RTFM e Sigon Piawa di de a ostra ringraziabili a sai a tutti i cari auditori e a famiglia di de a ostra Simon Stadinsam e Joey Benneri e oggi e dunque ringraziabili a sai a tutti a Filippo, Amado, Isepo, Martino, Francesco, Antoine, tutti quelli che hanno partecipato, Joey Benneri ancora. E bien, vi digo à dos, bougirez droit, mouto, pasta, canson, à guitare, et ou agabondo, di Jean-Paul Poletti.

0: Oui, Bouézi, Yaku, Digore, Diandula Potentini, Nanta, RCFM, HTMA Sante.
1: In l'anno 59 eramo all'entre i luio, quando a Gorsi Casimoe l'estate tanto con buio, a di creuto imore da Damantu Santauio. Un era tanto contento dopo le tue dispaccio che mi dava appuntamento l'indomani naiaccio per parte al reggimento, o per lo borco mondaccio. Un ramento a quello famoso servizio militare, parecchi sempre l'hanno conosciuto, i maschi dando andavano un anno a fila a serve in l'armada. Così, in caso io erano pronti, oggi non esiste più, non usa più. Allora certi l'hanno campato male, d'altri meno, certi mezzo che beh, che militarissimo un po' rima con dolcezza e piacere. Ma gli è beh di ramintà quantunque, si momenti offi e poi gli è beh di rie in inu, o bue da qui ne parla rioni, ma penso che un'amica riso tutti i giorni, manchello.
2: Ici RCFM,
3: Actu locale.

0: conosci de zo poesie e zo composizione musicale popularizzate da pareti cantaor e gruppi zolani. Olivier Ancé a ripia da zo biuma e fagebro o buedo a talentado e o ostrambidado.
1: RCFM, l'invité.
0: Olivier, salude.
2: Salude.
0: Qui piage di redroabi.
2: Ah, e un piage spartudo.
0: Ave de ribiado a ostrambiuma. E Raoul.
2: On est mis calante que la piribillade qui, quand nous écrivons libre du poésie, ce sont pas rétiens, ni gréations, ni je vais lâcher les autres, je vais lâcher les madurats, quand les autres prennent les autres, mais on se mis qu'à, qu'une des jeunes d'écriture, moi, c'est quand on compare un parcours, une des jeunes, un coup, comme il bassi et appena buidi che sta giù a rigolto e così non è mica una rimarcia che è prevista. Mm-hmm. Guardando a redo si dice che sono 15 anni che non dico.
0: E no, c'era un lavoro che è stato fatto a Lebiga, mi pare che le 10 anni era al centro culturale universitario.
2: Albiana, centro culturale, Berra, Taramato, il primo raccolto di poesia. E gli stessi, hein, c'era già la giugaccia del 2010, dunque
0: c'erano
2: le mie prime poesie, voilà, cioè io uso così, lascio un tempo, poi, ma non mi cazzo che sa fa non più, dunque.
0: Ma c'era sto bisogno di presentare un altro libro che si chiama Musa, che sarà presentato sto mercoledì a parte da 4 ore dopo mezzogiorno in dei papi in Bastiglia. L'occasione di scoprire giusto appunto a Ostrabiuma o d'altri scritti e penso in questo momento a Carlini Orsù ci ha scoperto il lavoro che avete fatto per parlare di Stomo per tutto a Ciacera Culandio lì due anni fa e di un omaggio magnifico.
2: Grazie. Bon, ti volevi a di parlare del primo libro che è stato invitato dunque da Albiana e il centro culturale. Mm-hmm. Qui sono contento, assai contento di essere pubblicato de
0: Omar
2: Edizioni di Marco Biancarelli, non solo un amico, ma quantunque in più di essere un editore è uno dei nostri scrivani più talentati per me, e dunque
0: di una riconoscenza per voi, Olivier.
2: E di nuovo bon, a so che siamo amici, poi c'è sempre stato un rispetto, un modulare cerco mica di mettermi a paragone so che lo fa gelo, perché bon, è un altro livello, ma quantunque è qualcosa in più di essere pubblicato mica solo da un editore ma di nuovo da un scrittore, ecco. E chi volia dunque adesso sì, mi fa una riga, una segnatura, come lo si dice, un dei papi. Mm-hmm. A 4 ore ce n'è un altro bene in Balagna, un altro amico Antonio Ambrogi alla Maison de la Presse a Lisua.
0: Sarà stata domenicata?
2: Sarà sabato a 3 ore.
0: Sabato a 3 ore.
2: Sabato questo qui. C'è la prima in Bastia e ecco, per l'attualità, c'è per scontrare appena niente, è sempre un piacere di vedere i lettori, di scambiare appena in giro un libro. E qui per prima la nota poesia di Carlino, comunque. Io c'è un mio libro è fatto in due parti, cioè una parte di creazione, che so, creazione originale. E in queste parti così sono stato costretto, me ne sarei passato, ma di mettere una parte di poesia in omaggio all'amica, ai parenti che sono morti spulti in mani, in giro a me sono stato parecchi, dunque mi dispiace, ma già avuto lì che fanno un capitolo a parte che si chiama Richiescant in pace. Mm-hmm. E c'è la poesia per Carlino, ce n'è una per Pedro Verfucci, ce n'è una per Wendy Stefan Casalta, c'è parecchi così, e poi parenti e amici.
0: Di una maniera di parlare di memoria, di identità, di una tramandera, una certa tramandera. E questa poesia, Olivier Ancé, permette di viadia, di zunia, e soprattutto mi pare di riflettere, perché la lingua gorsa è assai importante oggi nella nostra vita, ma trova e parole per parlare di ciò che noi siamo e ciò che si basa in noi, nel nostro mondo, è assai difficile e è molto bisogno di questa poesia.
2: Oui, c'è un bisogno di poesia, c'è un bisogno di nuovo di lingua corsa, mi pare, bon, io ho fatto questa scelta di scrivere solo in lingua corsa, bene di nuovo da un fatto che io sono venuto da poesia per Bieri di Roganto, eh. Il mio primo rapporto in quella poesia si è fatto in quella bagliella, con mi rispondi, siamo a urgente, la radio a fonte, poi dopo mi sono interessato di più a tutte le forme poetiche, mica solo in Corsica. E questo libro giusto appunto è a tempo c'è qualcosa di intimo, questo che si chiama Musa, che parla di soprattutto d'amore, di intimi veramente interni, e dopo di scrittura, e c'è di nuovo la raighiera, ma c'è l'intimo e il comune, e c'è la raighiera, ma una raighiera non è mica sinonimo di gioitura, al contrario, la raighiera è sarraigato di nuovo questa più bella maniera d'abre all'altri, e dunque c'è di già una rimarcia, diciamo, di universale, senza contare chi è, come avevi già prima parte di sua poesia personale, originale, poi l'altra parte non so che adattazione poetica, che costizio a sei lontano, sino all'India, dunque c'è parecchie urgenti, diciamo.
0: Lingua raigada e lingua d'abertura. Sabemo di dove venimo, un ti scorda di Avileta, ma ci abrimo al mondo e di usanza di sta lingua e di sto lavoro. Sarebbe da qui a poco l'imbidato di un nostro amico Jean-Charles Marsili, per sobralo, per parlare giusto appunto di bon, ha di visto un documentario che l'ha fatto con voi, in Rio, era un momento
2: Un bel documento.
0: Oh là là.
2: Peccato che non si trovi più. Sarebbe farlo risorto appena, in realtà, perché era veramente un bello.
0: L'ampermo una diama giusto appunto a un nostro amico Jean-Charles. Dunque, avremo l'occasione di parlare di poesie, ma di noi, di vostra vita, di vostre passioni, di vostri scontri, in questa emissione. E è stato un piacere tanto di passare questo piccolo momento con voi. Dunque, sarebbe questo mercoledì. A parte da 4 ore, dopo mezz'ora, dei papi in Bastia, sì. E poi sabato, a 3 ore, in l'isola.
2: Sabato, all'isola, in De Ambrogi, Maison de la Presse.
0: Ecco, l'occasione di nous dire.
2: A 4 ore, a 3 ore, a 3 ore.
0: Di tetterà appena, ecco.
2: Voilà, poi je ne saradace, già dei un festival. In Portivecchio, se non mi sbaglio, 30 o 31, Piazza Olivo, si chiama, mm-hmm. Nella radio, con i pochi autori d'Omar, e altri autori corsi, c'è questa, e poi c'è parete, una signatura, fa, avremo tempo poi se parlando d'Omar.
0: Con gran piacere.
2: E noi faccio così di giugno, mi pare. Ecco. Poi attendo, ne riparleremo. In tutti i casi, ringraziati, mi chiamato.
0: È stato un piacere.
2: E parlando a
0: come sempre.
2: A presto,
0: Olivier, a presto.
2: E saluto a tutti gli auditori.
0: A presto.